0: Kalinda pulo pulo pulo ono busibwali tandikirawo mbere nkali kwandula abe bene bawo akawala jikokobere na kaliga kalimuno ai business ichi ya yeah? Atandika ira wale kumbali ya yeah? Okobi esati difanana esati difanana ditia linda puro mzee esati difanana ta yeah. Ditia linda yeah. Esati twendo atwambere bakapere
1: alikumbi kuba dabei ndala
0: dabei ndalera ah tochogera bideke kuba kuba mzee ida wano ida
2: Mzei.
0: Ah, puro, linda. Mzei. Awo woli na wasingo kuno na abantu. Wano, ah, wee. Puro, mzei, linda. Tova wo. Awen kukobye. Na wasinga. Tuje, wizi.
2: Later.
1: I go make a soul. Only Musa da movie no. Musa Linda. Linda. Fira kwe setting ili Linda Musa. Musa. Oyo kire namu mani ni yange
0: makambiro ne chipo. So, but Musa. Tanto ya tuliba kapere. Tukubia jikaru.
1: Bey inda. Aye ni kwenda
0: achi. Ati bey. Toku li disa.
1: Savani, yonkoze.
0: Mze, aha, wizi. Ulinda katono, ulinda, alina chali kukoba. Uliko nda korotia?
3: Agagansi. Kuna agagansi. Kuna agagansi.
0: Uliko nda kunda agagansi. Agagansi. Agagansi. Agagansi. Ipa mzei. Musei kama gumba kameneke ikai kamzei
1: popoka
0: kama gumba ngo pose ya pulo musei tukobe tulikuika amugo hey
1: oi da uli dabiniko
0: amachi
3: agwa mugongo
1: agwa mugongo
0: on awo kuba wizi ah aya musei leta fumitoti leta musei acho aha ah
1: I go,
0: ati ndi kwendo ike nize. Oja kuika paka wanoendi. Kale linda bate kwendongo. Mzee linda bate kwendongo. Ta kwendongo mzee tulijane paka wansi. Mzee. Toja kuika oja kuika. Ya? Yeah? Ana sobala. Bakubinze. Promoter idomu akavera ke. Akavera kako. Yeah? Ah, tofayo. Bakjawa.
1: Mzei. Waide mbiota sobola.
0: Mumu wa madi.
1: Alikuenda madi.
0: Basoga, janoi.
1: Mumu mpaga naga angepe mzei ya madi. Mpa madi gano. Aa, gano. Chino, chini yiko bago.
0: Hey. Alikwenda gaba mahe. Togesa. Alikwenda galiga. Hey, God, muwago mzee ajena amali. Muwe mzee ajena amali. Ah, obugali obulie budondo bwe muri kujabona kale katulinde. Aha. Buti playlist okajirina? Eh? Eh, hey, hey. Kale. Bubwo uyo. Ii okulimba bano. Ye muri jenzira siriyo. Wamakuba.

0: puro.
1: Asabi oruemba mulala, ruosabe turuidi, tebabaloga, iwe wena watu kobera mbuluachi nkurumi omutima, buti imwe, oruemba ruole. Imwe mwirega, atio.
2: Musembele kuwale.
0: Hey.
2: Mwirega.

Wanti, wanti. Akana Kalina. Akana Kalina. Ani akozeti. Kati bagweta akema kaina kuna kema nitina baby baketo gunta iremu. Zenina mashini. Baketo gunta iremu. Oguchi, omukwano. Nati.